0: Dit is Gigant FM, gigantisch in de regio.
1: Scusi, bella donna. Quattro formaggi. Buongiorno.